Kale, wo hit die Kale, ho ja te. Nage tan Kale, tan Kashilade, haki si tale, ho ja te. Waka tan Kale, un Kashilade, wo hit die Kale, ho ja te. Nage tan Kale, tan Kashilade, haki si tale, ho ja te.